0: giorno è, ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di
1: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.